Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.